sol che nun ute sopra un mal drenun da lasciare. Se ne posa vos signor,